na toy don cha kri ri so hai am cheng dei ameli hen lo karbi ha be sar pin po a pili jar wo nang ne lo